re leboga moruti ka molaetsa o monnate o re fileng ona moruti motantsi magele re leboga godima tlhogo ra ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotlagatso la Afrika Borwa ditaba tsena re di ballwa ke Kenny Modupi.

0: a ite katafula man a ite katafula modimo pontseng ya dira e tshojwa lo bibele me modimo ha eta wetsa mosebetsi wa hae ne ha neng a bua o bua bua di nthodi hana o fela o tla kopa tsware o tla kopa tsware o tla kopa tsware No tla kopa tshwarelo pontseng ya man le man o tla kopa tshwarelo pontseng ya lefatshe o tla kopa tshwarelo ditsebeng tsa man le man taba ya haitla utlwala dia le moyeng taba ya haitla hlahella mani di puning tsena tse re di shebellang re le hole taba ya hae e tla be hlahella u di ha ba kuke e be hlahellwe le mani mo ho ngolwang teng mahlaseding
1: Na kontsa tahlelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Soi, ba fumane ho ekeditswe mo birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles, Multipack 5, spakana tse pedi ka 56 rand. Cool baked beans, 400 grams tse

Arole boetse muruti ka mantswe a matla mantswe ya bophelo. Ora ke le shumela motsolo mongwe ma metsele se di FM go tlhola gaso la Afrika Borwa. Ditaba o tla di ballwa ke ntsane randwa.

0: Ah, o tia strata. Very blue. Mwanamme ke dutse fela mwanamme go ba metsi. 88.0. Mandla ga tswana mwanamme.
1: Hotsong the list o tia strata. Ya ntsana le na motlatsa edition ma di bua le ka mala ka brown photo ka mala. A o jile ka tsebetse le thwetho ka mmino ho monnate nnate danko simbe listo.
2: Hai o tla strata le kae pele molowe ufa ntate ai kona o bapala mito monate ntate ko mametse ke le ka mona ka Johannesburg ntate ke tata masukela ka mo jupe ke tswela pele ntate o di tlatla.

o jwalo ka pula ya selimo o tlisa bophelo o hlatswa madi mme o etsa hore tsohle di mele botsa ka honna poso selo ya hao ke letsatsi laka bathong lentswe la hao ke kgotso yaka ha lefatshe le le lerata ke tshepisa ho rata ka matso aka a le mabedi ho sireletsa ka dithapelo ho kgetha le matsatsing ao o sa iponeng o le motle are haiba bophelo e le lieto ke kopa ke botsamaye ke tshwere letsola hao haiba lerato e le lehae ke kopa lehae laka e be pelo ya hao ke o rata ka jeno ke tla o rata hosane mme ke tla kgetha ke o rate letsatsi le leng le le leng ka lerato le sa feleng molaetsa ona Mvololo o tswa ho Thabo Mosia a Lesowethu Moletsane o ya ho ausi Nomvula Dlamini a le mane Thembisa a re Mvololo ke kopa mo bapalle pina ya Neville Nash Love Me Now.

Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.

Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tshela. Temoso moratuwa le naneo la thoriso. Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamelwe.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho lesedi FM.

0: Mashume ama bedile besime de mesoso pele ho hora ya bobedi ena nako ke ya phoka ke bua ka ntate Gauta tshehlo mofokeng re buisana le ena bekenye qalang kgwedi le beke e qetellang kgwedi ntate Gauta dumela
1: nda de hodo
0: ha mona teng ntate ke sitsibisa ditaba tsa botshaba o santse le teng kwano re bua taba tsa ka marapeng ntate Gauta dumedisa mo mamedi ya tshebeletso ya lesedi hena le wena re bua
1: Mama ne di wale se di jale ni ne di sa ho le mo le mana ke ndi di ding. Ke wa di mela nan de di belit.
0: Ke o he mo mamelo a tsebeletso ya le se di nna ntho mo ne ke batla mo botsana pene. I jwa la ke sa e bona. Ipatelana.

0: hali ntate kholi hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Khema le lesedi FM. Ke molelwa.
1: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikira la bra. Bua go renya bobe, tsena go renya botlhano miso. Ho lesedi FM.
2: Dikgwa di kananeng le mvololo outia strada. Ho lesedi FM.
0: Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boineelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.